ole pesele nei tava pito tu lava mo outouro o fainga duenga I le po po a toa ia po feale me o e iai o fainga duenga I ia ole pesele nei tava pito tu lava mo outouro o fai pesele a ale pony m ia o si fa fonga